e il tuo vestito tutto bianco dava un colore alla purezza. Un uragano è passato

e i calzoni stirati, le scarpe lucide e la mano non deve tremare, costi quel che costi.

e dovrò quindi pensare a lavarmi fino alla morte i denti. Vorrei piacerti come un tempo.

e non posso nascondere il mio volto. Dovresti essere forte e dirmi: lasciandomi alla mia vita di sempre.